0: Io guardo se quel letto che ci destina il conte farà buona figura in questo luogo.
1: In questa stanza?
0: Certo, a noi la cede generoso il padrone.
1: Io permetti la dono.
0: Oh, e la ragione?
1: La ragione è più qui.
0: Perché non puoi far che passi un po' qui?
1: Perché non voglio. Sei tu mio servo, no?
0: Ma non capisco perché tanto ti spiaccia la più comoda stanza del palazzo.
1: Perché io sono la Susanna e tu sei pazzo.
0: Grazie, con tanti elogi. Guarda un poco se potria si star meglio in altro loco.

0: parla?
1: Che c'è di nuovo?
2: Il signor conte, stanco di andar cacciando le straniere bellezze forestiere, vuole ancora nel castello ridentare la sua sorte, né già di sua consorte. Vada bene, appetito gli viene.
1: E di chi dunque?
2: Della tua Susannetta.
1: Di te?
2: Di me, Venezia. La speranza che annobili il suo progetto, utilissima sia tal vicinanza.
1: Bravo, tiriamo avanti.
2: Queste le grazie son, questa la cura che gli prendi di te, della tua sposa.
1: Guarda un po', che carità pelosa.
2: Chiedo

0: mattina per ottener da me certe mezz'ore il diritto feudale.
1: Come? Le feudi suoi non l'alcun ti abolito?
0: E ben ho repentito, perché tenti riscattarlo da me.
1: Bravo, mi piace. Che caro signor Conte, ci vogliam divertire, trovato avete. Chi suona? La contessa.
0: Addio, addio, Figaro Becco.
1: Coraggio, mio tesoro.
0: E tu, cervello.

incomincio a capire il mistero e a vedere schietto tutto il vostro progetto.

arte schermendo, arte adoprando, dita pungendo, dita scherzando, tutte le macchine rovescerò, arte schermendo, arte adoprando, dita pungendo, dita scherzando, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò, tutte le macchine rovescerò.

0: bene, io tutto farò, senza riserve tu a me palesate.
1: Avrei pur gusto

secondo il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio si troverà. Se tutto il codice dovessi volgere, se tutto l'indice dovessi leggere con un equivoco, con un sinonimo, qualche garbuglio.

0: Tu mi sembri agitata e confusa.
1: Signore, io chiedo scusa, ma se mai fui sorpresa, per carità, partite.
0: Un momento e ti lascio,
1: odi. Non do nulla.
0: Due parole. Sai che ambasciatore

0: Fate pasiglio, tutto già disse.
1: Senti.
0: Se per pochi momenti mi qui in giardin sull'imbrunir del giorno, ah, per questo favore io pagherei.
2: È uscito poco fa.
0: Chi parla?
3: O sei?
0: Esci di alcun non entri.
3: Chi mi lasci qui solo?
2: Aspetta, madama, e sarà, vado a cercarlo.
0: Qui dietro mi porrò.
3: Non vicinare!
0: Fati! E cercate, parla!
3: Oimè, che fate?

0: ciascuno i suoi gusti. Io mi credea che preferir doveste per amante, come fan tutte quante, un signor liberal, prudente e saggio, a un giovinastro, a un paggio.
1: A Cherubino
0: d'amore. Oggi sul far del giorno passeggiava qui d'intorno per entrare.
1: Mamma mia! Un impostore è questa!
0: È un maligno con voi che ha gli occhi in testa. È quella. Canzonetta! Ditemi in confidenza! Io sono amico e l'altrui nulla dico. È per voi! Per madama! A proposito, figlia, instruitelo meglio.

camerino. L'uscio ier trovai rinchiuso, picchio, ma pre Barbarina paurosa, fuor dell'uso, io dal muso in

0: stessima signora.
1: Accadere? O di peggio?
0: Organisco come va.
1: Giusti te, che mai sarà?
0: Quasi tanto c'è.

0: Asino, in traccia al posto di Figaro volate, io vo che in vela.
1: E Dio che senta, andate!
0: Restate!

0: quale scusa se la colpa è imminente?
1: Non ha troppo di scusa un innocente.
0: Ma costui quando venne?
1: Egli era meco quando voi qui giungeste e mi chiedea di impegnar la padrona a intercederle grazia. Il vostro arrivo scompì loro cose e da loro in quel luogo si nascose.
0: Ma se io stesso m'assisi quando in camera entrai
1: e dall'ora lì dietro io mi celai
0: e quando io la mi posi
1: allor mio chiar mi volsi e qui mi sposi.
0: Oh cielo! Dunque ha sentito quello che io ti dicea?
1: Feci per non sentir quanto potea.
0: Oh, per Dio!

0: questa commedia.
1: Eccoci in danza,
2: secondami cuor mio.
3: Non c'ho speranza.
2: Signor, non isdegnate questo del nostro affetto meritato tributo, or che aboliste un diritto sì ingrato a chi ben ama.
0: Il dritto non ve più. Cosa si brama?
2: Della vostra saggezza il primo frutto oggi noi coglieremo. Le nostre nozze si son già stabilite. Ora a voi tocca costei che è un vostro dono illibata servo coprir di questa simbolo d'onestà candida vesta.
0: Diabolica astuzia, ma fingere convien. Son grato, amici, ma non senso sì onesto, ma non merito per questo né tributi e lodi, è un dritto ingiusto nei miei feudi abolendo.

Io voglio in faccia dei miei più fidi e con più ricca pompa rendervi appien felici. Marcellina si trovi

0: voi non applaudite?
1: È afflitto, poveretto, perché il padron lo scaccia dal castello.
0: Ah, in un giorno sì bello,
1: in un giorno di nozze,
0: quando ogni uomo mira.
1: Perdono, mio signor.
0: Non meditate.
1: Egli ancora fanciullo.
0: Mendi quel che tu credi.
1: Mancai, ma dal mio labbro le fine.
0: Io vi perdono. Anzi, vado di più. Vacanti un posto d'ufficiale nel reggimento mio. Io scelgo voi, partite tosto. Addio, a fin domani. Parta tosto.
1: Oh, che dirvi, signor, son già disposto.
0: Io per l'ultima volta la Susanna abbracciate. Inaspettavo il colpo. Ehi, capitano, a me pure la mano.
2: Devo parlarti prima che tu parta.
0: Addio, piccolo cherubino, come canza in un punto il tuo destino. Non cadrai, farfallone amoroso, notte, giorno, di giorno.

Quelle belle quando il riposo Narcisetta Don Gio d'amor non più avrai questi bei pennacchini quel cappello leggero calante quella chioma quell'aria brillante quel vermiglio d'onesto color non ti avrai quei pennacchini quel cappello quella chioma quell'aria brillante non ti andrai farfallone amoroso notte giorno

per montagne, per valloni. Con le nevi e i solioni, al concerto di tromboni, di bombarde, di cannoni, che le palle in tutti i tuoni, all'orecchio van fischiar. Non ti avrai, quei venne a qui.

Non piangrai, farfallone amoroso, notte e giorno d'intorno girando, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor, delle belle turbando il riposo. Narcisetta doncino d'amor.

0: amico, non amo impaziente.
1: Ma voi non potete stare in pena per questo. Al fin di che si tratta? Al signor Conte piace la sposa mia. Indi segretamente recuperar vorria il diritto feudale. Possibile la cosa? È naturale.
0: Possibile, però.
1: Naturalissima. E se Susanna vuol, possibilissima.
0: Finiscila una volta.
1: Ho già finito. Quindi, prese il partito di scegliere me corriero e la Susanna consigliera segreta di ambasciata, e perché la ostinata ogni or rifiuta il diploma d'onor che gli destina, minaccia di potenziar Marcellina. Questo è tutto l'affare.
0: Ed ha coraggio di trattar scherzando o di goccia Sissiglio.
1: Non vi basta che scherzando io ci pensi. Ecco il progetto. Per Basilio un biglietto gli fore capitar che il avvertisca di certo appuntamento che per l'ora del ballo ha un amante voi d'estre.
0: C'è il che sento ad un uomo sì geloso.
1: Ancora meglio, così potrei più presto imbarazzarlo, confonderlo, imbrogliarlo, rovesciare i progetti, empirlo di sospetti. E forgli in testa che la moderna festa che i di fare a me tenta, altri a lui faccia, onde qua per dal tempo ivi la traccia, così quasi ex abrupto, e senza che abbia fatto per trastornarci alcun disegno, via l'ora delle nozze. E in faccia lei non pia che osi d'opporsi ai voti miei.
0: È ver, mai di lui invece sopporrà Marcellina.
1: Aspetta. Al conte farai subito dir che verso sera attendati in giardino. Il picciol cherubino per mio consiglio non è ancor partito. Da femmina vestito faremo che in sua vece ivi se vada. Questa è l'unica strada onde non so, sorpreso da madama, sia costretto a far poi quel che si brama.
0: Che ti par? Non c'è mai il nostro caso. Quando egli è persuaso? E dove il tempo?
1: Dito il conte alla caccia, per qualche ora non sarà di ritorno. Io vado, e tosto cherubino vi mando.

0: que va. Tres quando il bel soldato Igor mi informò, tutto mi disse, lasciatemi veder. Andrò benissimo, siamo uguale statura, giù quel manto fai, niente paura.
1: E se qualcuno entrasse,
0: entri.

nel gabinetto, presto! Che carta è quella, la patente, che sollecita gente, l'ebbe orror da basilio, alla fretta, obliato e non il sigillo. Il sigillo di che? Della patente! Aspetto, che premura! Eccola qua, spicciati!

0: La mia porta
1: è chiusa.
0: Il mio sposo. Attale! Sono morta. Voi qui senza mantello. E quelli ostinati. Un ricevuto foglio. La sua gran gelosia.
1: Cosa indugiate?
0: Sono sola. Anzi, sono sola.
1: E a chi parlate?
0: A voi.

0: Non fu mai vostra usanza di rinchiudervi in stanza.
1: Fermo io sarò qui, mettendo...
0: Via, mettendo...
1: Certe robe, era me con la Susanna che in sua camera è andata.
0: Ad ogni modo, voi non siete tranquilla. Guardate questo foglio.
1: Nomi, è il foglio che Figaro li scrisse.
0: Cos'è codesto strepito? In gabinetto qualche cosa è caduta.
1: Io non intesi niente.
0: Convien che abbiate gran pensier di mente.
1: Di che?
0: La fa qualcuno.
1: Chi volete che sia?
0: Lo chiedo a voi. Io vengo in questo punto.
1: Sì, Susanna, appunto.
0: Che passo mi diceste allora?

0: non so nulla. Ma, turbata senz'altro.
1: A questo serva, io che non turba me, turba voi stesso.
0: È vero, e lo vedrete adesso.
1: No.
0: Susanna.

0: voi non aprite?
1: E perché deggio le mie camere aprir?
0: Perché? Lasciate, l'aprire senza chiari e niente!
1: Come? Porresti a repentaglio d'una dama l'onore?
0: È vero! Ah. Io sbaglio! Oh. Posso senza rumore, senza scandalo alcun di nostra gente, andare io stesso a prenderlo corrente. Attendete pur qui. Ma perché in tutto sia il mio dubbio distrutto, anco le porte io prima chiuderò.
1: Che imprudenza!
0: Voi la condiscendenza di venir meco avrete. Madama, eccovi il braccio. Andiamo.

0: Volete dunque aprir voi stessa? Conteggio!
1: Fermate! Ascoltatemi un poco! Mi credete capace di mancare il dovere?
0: Come vi piace? Entro quel gabinetto di me chiuso vedrò!
1: Sì, lo vedrete! Ma uditemi! Tranquillo!
0: Non è dunque Susanna?
1: No! Ma invece è un oggetto che ragioni sospetto e non gli devi lasciare per questa sera!

0: parlate!
1: È un fanciullo?
0: Un fanciullo? No.
1: Sì. Cherubino!
0: E mi farà il destino ritrovare questo paggio in ogni luogo. Come? Non è partito?
1: No.
0: Scellerati! Ecco i dubbi spiegati, ecco l'imbroglio,

0: osate.
1: Lo sentite?
0: Via parlate.
1: Lo sentite?
0: Via parlate. Parlate. Parlate.
1: Giuro al cielo con ogni sospetto. Con ogni sospetto. E lo stato, il che trovate? Sciolto il collo. Nudo il petto.
0: Sciolto il collo.

0: paggio rinchiuso.
1: Fu saper
0: ma i tremiti palpiti.
1: Fu per mollarvi.
0: Ma un foglio sì barbaro.
1: Di Figaro il foglio e la volpe passata.

0: pronta ai suonatori. Le trombe sentite, i pippari udite, tra canti e travalli dei nostri vassalli. Vogliamo, corriamo le nozze a compir, vogliamo, corriamo le nozze a compir. Andiamo men fretta, la tromba m'aspetta. Andiamo men fretta, un dubbio toglietemi, pria di partir, pria di partir.
1: La cosa è scabrosa,
0: un'arte dei carri, un'arte dei carri.

0: Tacete, signor Figaro, questo foglio chi verga?
1: Non conosco.
0: No, non conosco.
2: Non conosci?

0: facoltà. Da bracone che guarda il giardino, mille cose gli dici dal vento, e poc'anzi può darsi di peggio. Il buon signor Dio ci dar giù
1: dal balcone,
0: vedete i garofani
1: in giardino.
0: Sì,
2: signor
1: Dio, cosa sei? Sì, santa, sì.
0: Rasorratto il verbone fuggito, e ad un tratto di vista m'uscì.
2: Chissà che faccio!
3: Su tutto lo vidia!
0: Cosa ridi? Cosa ridi? Cosa ridi?
1: Tu sei cotto dal sorgere del dì, tu sei cotto dal sorgere del dì. Ripetimi, ripetimi!
0: Al balcone,
1: in giardino,
0: in giardino.
1: La signora, il signore, guarda il vero, segui pure.
4: Mi volte dai testi,
0: non lo
2: dire.
0: No, sì, lo
1: via Piangione, sta zitto una volta, per tre soldi far tanto culto, già che il fatto non può stare occulto, sono io stesso saltato di lì, sono io stesso saltato di lì.
2: Questo è
1: saputo da Siviglia a cavallo.

0: che testa, che testa. Questa è la patente che poc'anzi il fanciullo mi diede. Per che fare? Vi manca. Vi manca.
1: Succede?

0: silenzio, silenzio. Io son qui per giovi parli.
1: Io da lei scelto avvocato vengo a far le sue difese, le legittime pretese, io qui vengo a palesare.

Che imbarazzo è mai questo? Un foglio anonimo. La cameriera in gabinetto chiusa, la padrona confusa. Un uomo che salta dal balcone in giardino, un altro appresso che dice esser quel desso.

Non so cosa pensar. Potrebbe forse qualcun dei miei vassalli a simil razza è comune l'ardir. Ma la contessa, che un dubbio l'offende, e la rispetta troppo se stessa.

0: prosse che Rubino era giunto a Siviglia, a tale oggetto mandato Basilio.
1: Pietro, a lui non di dir nulla, invece tu voglio andarci.

0: chissà che l'ha tradito abbia il segreto mio, o se ha parlato vi fa sposar la vecchia.
1: Marcellina! Signor!
0: Cosa bramate?
1: Mi par che siete in collera!
0: Volete qualche cosa?
1: Signor! La vostra sposa è sole di lavori e vi chiede il fiaschetto degli odori!
0: Prendete!
1: Orvel Reporto!
0: E no! Potete ritenerlo per voi!
1: Per me? Questi non son mali da donne trivioli!
0: Un amante che perde il caro sposo sul punto d'ottenerlo!
1: Pagando Marcellina con la dote che voi mi prometteste!
0: Ch'io vi promisi

0: e mi prometti poi, se tu manchi, o cor mio, va la contessa tenderà gli aspetto.
1: E fu un pretesto, parlato non avrei senza di questo.
0: Carissima,
1: gente,
0: e mia senz'altro.
1: Ordite la vostra, o signor scolpro.
0: Ehi, Susanna, come vai?
1: Croce, senza avvocato, ha già vinta la causa.
0: Cosa è nato? Hai già vinta la causa? Cosa sento? In quagliaccio io, Patea?

lei pagasse la vecchia pretendente. Pagar? In qual maniera? E poi via Antonio e a un incognito sigaro ricurso.

ancor per ridere di mia infelicità. C'ha la speranza sola dell'eventualità.

0: Ed è certa lite, o pagarla o sposarla, ora mutite.
1: Io respiro.
2: Ed io amaro.
1: E sposa io sarò, non chiarò.
2: Oh, eccellenza, m'appello.
3: È giusta la sentenza, o pagar, o sposar. Bravo, Don Curzio.
0: Bontà di sua eccellenza.
4: Che superba sentenza!
2: Vince superba!
4: Siamo tutti vendicati!
2: Io non la sposerò!
0: La sposerai! O pagarla o sposarla! Lei ti ha prestati 2000 pezzettoni!
2: Son gentiluomo!
1: Sì.
2: E senza l'assenso dei miei nobili parenti!
0: Dove sono? Chi sono?
2: Lasciate ancora cercarli! Dopo 10 anni io spero di trovarli!
4: Qualche bambino trovato?
2: No, perduto, dottor! Anzi, rubato!
4: Come?
1: Cosa?
4: La prova!
0: Il testimonio!
2: L'oro, le gemme e i ricamati panni! E nei più teneri anni mi ritrovarò addosso i masnadieri! Sono gli indizi veri di mia nascita illustre! E soprattutto...
0: questo!
2: Al mio braccio impresso geoglifico.
1: Una scatola impressa, braccio visto.
2: E a voi chi il disse?
1: Oddio, è disso.
5: È vero, sono io.
0: Chi?
2: Chi?
0: Chi?
2: Rapir presso un castello. Ecco tua madre. Malia, no, tua madre.
1: Sua madre.
2: Cosa sento?

0: Sua madre.
1: Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre. Sua madre.
0: Sua madre.
1: Sua madre. Tua madre.
0: E quella è mio padre che a te lo dirà. Che a te lo dirà.
1: Suo padre.
0: Suo padre.
1: Suo padre.

0: Or non parliamo di fatti sì remoti. Egli è mio figlio, mia consorte voi siete, e le nozze farem quando volete.
1: Oggi è doppia saranno. Prendi questo il biglietto da denaro che avevi e di tua dote. Prendi amor questa borsa.
0: E questa ancora, bravi, gittate pur che io piglio ogni ora.
1: Andiamo di fu-

0: suo cappello.
1: Ma come?
0: Se a quest'ora esser giunto a Siviglia, egli dovria. Scusate, oggi Siviglia è a casa mia.
2: Va, vestissi da donna, e la lasciate agli altri avi suoi.
1: Helvi!
0: Andiamo, e li vedrete voi.
3: Cosa mi guardi? E che ne dice il conte? Si leggeva in prozzi. Il dispetto e la rabbia. Oh, che meglio, ora lo porremo in gabbia. Dov'è l'appuntamento che tu gli proponesti? In giardino, e si anni un loco. Scrivi, io scrivo.

Ie, gath mae yn ffôn. Eco, prendi una spilla. Servirà di sigillo. Oh, attendi. Scrivi sul reverso della foto.

0: nuziale.
1: Ebbene, la dama.
2: Io sono un signor mio, irritato e sorpreso al par di voi.
1: Ma stamane?
2: Per l'odierna festa, volevano travestirlo al modo stesso che l'ha vestito adesso.
1: E perché non partissi?
2: Signor!
1: Saprò punire la tua disubbidienza.
2: E che pensa?

0: uom, qual debole, qual dio, rivolga tutto quanto a torto mio. Signor, se trattenete tutte queste ragazze, addio festa, addio danza, e che vorresti ballar col piede? Non mi do più molto, andiamo belle fanciulle.
1: Povero del terrazzo, lasciate fare voi.
0: Per buona sorte i vasi erano di creta. Senza fallo, andiamo dunque, andiamo.
2: E intanto a cavallo di galoppo si gli andava il paggio.
0: Di galoppo o di passo, buon viaggio. Venite o belle giovani, e a te la sua patente era in tasca rimasta. E certamente che razza di domande.
2: Via non li fa Dio motti, ehi non ti intende. Ed ecco chi pretende che sia occhiato il mio signor nipote.
0: Cherubino?
3: Or chi sei?
0: Vediamo in canta. Non canta, no. Ma dice che gli saltò stamani in sui garofani. Egli dice, sarà, se ho saltato io si può dare che anch'esso abbia fatto lo stesso. Anch'esso!
4: Perché no?
0: Io non impugno mai quel che non so. Ecco la marcia. Andiamo ai vostri posti, o belli ai vostri posti. Susanna, dammi il braccio.
1: Eccolo!
0: Deve dare.
1: Io mi
0: Contessa!
1: Oh, non parliamo! E tu le due nozze ricevete al fin si tratta d'una vostra protesta.
0: Ma
1: seggiamo,
0: seggiamo, e vediamo vendetta.

Pirato. Aha, capisco il gioco. Un biglietto amoroso che gli diede nel passar qualche galante. Ed era sigillato una spilla. Onde si punse il dito. Narciso la cerca, oh, che stordito.

amici, e sia per questa sera disposto l'apparato nuziale con la più ricca pompa. Io vo che sia magnifica la festa, e canti, e fuochi, e gran cena, e gran ballo. E ognuno impari com'io tratto coloro.

0: WABE Insider Access giveaways are here. Win tickets to see John Batiste at Synovus Bank Amphitheater at Chastain Park on August 23rd. Exclusive experiences thanks to Live Nation. Enter now at wabe.org/giveaway.
1: E così tenera il vestiroso sai di far tutto su. Si venne quel che tu fai.
2: Cos'è? Vai qua in collera.
1: E non vedi che io scherzo? Oh, osserva. Questa è la spilla che il conte d'Arcare ti diede alla Susanna e servia di sigillo un bigliettino. Vedi se io sono istrutto.
2: E perché il chiedi a me quando sai tutto?
1: Ave a gusto d'udir

0: Flemma! Flemma! E poi...
1: Flemma!
0: Il fatto è serio, pensare ci conviene, ma pensa un poco che intorno sai di chi si prende a gioco.
1: Oh, quella spilla, oh madre, è quella stessa che poc'anzi hai raccolse.
0: È vero, ma questo più ti può giunto retto di stare in guardia e vivere in sospetto, ma non sai se in effetto...
1: Ma ieri fa dunque... Il loco del congresso, so dove è stabilito.
0: Dove vai, figlio mio?
1: A vendicar tutto.

0: Che brutto ceppo, sembri un cospiratore. Che diamin sono questi infausti apparati?
1: Lo vedrete tra poco. In questo stesso luogo celebreremo la festa della mia sposa, onesta e del feudal signor.
2: Oh, buono, buono, capisco come lì è. Accorpati si son senza di me.
1: Voi da questi contorni non vi scostate. E a un fischio mio correte tutti quanti.

momento della mia cerimonia. E il godeva leggendo, e nel vederlo io rideva di me, senza sapere.

con quella ingenua faccia, con quegli occhi innocenti, chi creduto l'avria, che il fidar si attonna.

gli arcillume, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, son ombre maligne, maestre d'inganni, amiche d'affatti, figlio d'ormenta, amore non sta.

guardate queste femmine, guardate cosa son, son streghe che incantano, il resto non dico, sirene che cantano, il resto non dico, civette che allettano, il resto non dico, comete che brillano, il resto non dico, son rose spinose, son volpi vezzose, son orse benigne, colombe maligne, maestre di inganni, amiche d'affanni che fingono bene.

0: disse che Figaro verrà a me, anzi è venuto, abbassando la voce. Dunque un ci ascolta e l'altro deve venire a cercarmi.
1: Incominciò.
0: Io voglio qui celarmi. Madama, vuoi credere?

0: Se la crisi fa il grande istante,
1: io sotto queste piante, se madama infernette, resto a prendere il fresco una mezz'ora.
0: Il fresco, il fresco.
1: Resta.

0: superbia, in quella forma me commentia. Non so se io vegli o dorma.
1: Un picciottaggio!

0: mia bella Venere, andiamoci a celar.
1: Sì,
0: mia bella Venere, andiamoci a celar.
2: Al buio si dormire.
0: E quello che voglio. Tu sai che la per leggere io non desio d'entrar.
2: Il cuore si
0: E

questa è la contessa, la quella di Vincente. Vedrete la voi stessa, il conte è la mia sposa, di propria man la cosa, con carghi io vi farò.